ringa di lendi poche ma che ti pegnano ringa ringa buona ringa ringa omera ringa ringa buona.